niente. Sunt chilisi la carte di là, sunt chilisi la carte, qui qua poala, ai dai cartu, lu si lai su, sai pamana, fai gavlin, alat lai,